0: dal kondroen mareke ana indiang ulung bae oi oi ra ara kokoro tondreo mala cecet na marka perwal
1: s y
2: n
1: sin where young people run the show
3: up.